zafar is me. Molto, molto carini, bravi. Domani vi accompagno tutti alla giostra, sui bei cavallini bianchi, bravi.

d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale. Come gli sciocchi, sospiri, abbassi gli occhi,

che alla musica un linguaggio di din. Sei d'onore, tante cose puoi dir, che ad ogni nota il mio cuore